Hay una luna coi fiuffia, cacaltra, paffiuffaim. Degli acca fiucca.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.